soci questa mi torna gradita, forse un'altra domani. Forse un'altra domani sarà. Grazie. Ashri bevino, smatte gimla,